specchio e penso forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Malo mwen la maria ho eki, lele ya tonga pe mbo ulangi kotoa wa adukei ai poloka la matala ngu lele ai ba henga lito tonga. Tato mwa tuku ai fofita en ke tolu taha i hupua, i e tau i fronga tonga i ai la maria ho eki, lele ai hatak lotu, pe lele ya tonga mwe ulangi kotoa wa adukei ai poloka la matala ngu lele ai ba henga lito tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e po sa apatiko tua pe, i e taimi fitu ki e taimi.

mawa e fulahimi, pataua, e ke mau haloto maha, haloto kualan, kufulu mihio tata a, neli ipe maha.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia ad aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.